Bring it.

abbraccio fortissimo ad Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover. Il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign. In questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce e alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens. Oh, no.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Be Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Ducks Ltd. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure. When I was younger,

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Muth, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

Dead Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente di Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bow to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Bell & Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line, sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. E loro un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma. Si chiama Crecky, nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed 7, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Shockwave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questa è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Bad is Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bean. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia, veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la front woman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Fauns, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dud Dud. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Ledwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Blue Raspberry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees, qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip. Per te un voucher da 500 euro per acquistarli entro il 22 novembre. Scopri di più su Samsung.com.
1: Can I drive?
2: No.
1: Can I drive?
2: No.

0: can park it if you want.
1: Alfa Romeo Stelvio, irresistibilmente bello da guidare. Con l'Easy Smiles da 359 euro al mese, zero anticipo, tutti i servizi inclusi e paghi solo i chilometri percorsi.

dieses, die, wie

el

0: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio.Stereo Dora.it.
1: Ma dove lo trovate uno svizzero più svizzero di me? Ma sono puntualissimo, guardate che più puntuale di me chi c'è? Chi c'è? Roberto Valeriani, sempre puntuale, fa la doccia la mattina, ecco, lei è puntualissima a fare la doccia la mattina. Mamma mia ragazzi, ma falla a casa tua la doccia, che sprechi un po' di acqua e gas a casa tua. Allora, Versilia, scontro tra SUV e moto, morto ragazzo di 17 anni, queste sono le brutte notizie, anzi... Grave l'amico, fuggito il conducente dell'auto con targa svizzera. A proposito di svizzeri maledetti, ipotesi inversione a U. Ho fatto l'inversione a U, lo svizzero lì ha detto: oh, io c'ho la banca, c'ho le banche. E vabbè. Meloni e la preoccupazione per gli attacchi di Trump. Non credo finisca qui. I ministri italiani diserteranno il 4 luglio. I nodi gas, export e basi, ecco i dossier a rischio dopo il grande gelo tra Trump e... Sembravano amanti, ma questo è tutto fuori di testa, out of his mind. Trump is out of his mind, can't you see? He's crazy, he's a stupid guy, he's a stupid fucking guy, my God. My God, how could the American people just vote this hell of a fucking wanker? I cannot understand this. Cannot understand it. He's out of his mind. He's crazy. My God. È fuori di testa questo qua. Questo qua è fuori di testa, porca puttana. Sì, con una romana come la... La Meloni, sì, certo, vinci tu, Trump, cretino. Quella lì c'ha due palle. C'ha due palle quella lì. Santo Domingo, incendio distrugge un resort. Morta in spiaggia un'italiana, investita da un'ondata di fumo. Evacuati 1700 turisti, bravi. Michele Mario offende Michela Murgia. Premio Strega nella tempesta. Poi, guardiamo un po', beh, qui c'è il calcio... Allora, con la bocca aperta 1-0, la Turchia di Montella eliminata, poi il Marocco basta col Saibare per superare la Scozia, 1-0 vince anche il Brasile 3-0 contro Haiti. Poi guardiamo un po' se c'è lo strabismo dell'Europa che si chiude, ma l'emergenza altrove. Oggi è la giornata del rifugiato, ricordatelo, magari ve lo fa... Ve lo fa ricordare appunto la nostra Roberto Rea. Guardiamo un po' dalla Fossati & Company, la musica non va tirata per la giacca, il dibattito perché appunto Futuro Italiano ha messo in campo un comunista come Dalla. Repubblica protagonista della primavera pugliese, confronto con Vendola e La Terza. Ormuz, navi a singhiozzo e delfini nello stretto della discordia, la pace non è arrivata, l'Europa frena sulla missione. Guardiamo un po', nucleare, Teheran frena sull'ispezione AIA, braccio di ferro per il negoziato, sotto accusa lo scudo di Mosca, armi high tech ma poca protezione. Libano ancora 50 morti prima di una nuova tregua, l'IDF non ci fermiamo. L'esercito israeliano si chiama IDF, l'ho scoperto stamattina, IDF, idiota. Papa Leone a Pavia e Sant'Angelo di Giano, la preghiera davanti alla reliquia di Sant'Agostino, ecco. Arrestati 3 poliziotti accusati di aver sottratto 90.000 euro a un imprenditore. Repubblica, dov'è che è? Repubblica di Bo, di Bo. Repubblica di Bo, e c'è la Repubblica di Bo, La panca la devo usare io, poi la coltellata in palese, fermato per tentato omicidio. Questo è tutto, ma c'è tutta gente, soprattutto col caldo qua, vanno fuori di testa tutti. La storia della seconda vita di Adamo, il bambino simbolo di Gaza, di notte guarda le stelle nel cielo sopra Milano. Guardiamo un po' se ci sono altre notizie. Levante, io ambasciatrice di tutte le persone queer, orgogliosa di combattere. Levante è queer, strana, strane, queer sono strani, sono appunto omosessuali. Libri da leggere con Asa Rilai, vince l'Olimpo in salsa romance. Bene, con questo abbiamo veramente terminato. La seconda prova, un brano di Quintiliano al Classico, lo studio del livello delle acque al lago di Bracciano per lo scientifico. Benissimo. E con questo nous avons terminé. Chi c'è adesso? Chi c'è? Non lo so chi c'è adesso, poverina. E sei tutto bagnata, i capelli bagnati hai ancora. E vabbè, vai in diretta con tutto bagnata allora.
2: Buon sabato a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo, da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo. Si conferma l'espansione dell'alta pressione africana fin verso il cuore dell'Europa e l'innesco anche nel nostro paese di un'intensa ondata di caldo, la seconda del 2026 dopo quella di fine maggio. L'ondata di caldo proseguirà probabilmente per gran parte della prossima settimana. Il picco è atteso a partire da domani, domenica 21 giugno, quando in Italia si toccheranno i 37-38 gradi, non escluse temperature record nelle nostre regioni nord-occidentali. L'intensificazione della calura e il crescente accumulo di vapore acqueo negli strati bassi dell'atmosfera potranno però favorire un progressivo incremento del rischio di temporali e rovesci di calore pomeridiani o serali, soprattutto attorno ai rilievi. Ma ora parliamo nel dettaglio della situazione odierna del meteo in Italia. Oggi 20 giugno la nostra penisola sarà interessata da una forte ondata di calore africano, con prevalenza di sole, ma con possibili rovesci e temporali pomeridiani di calore lungo i rilievi appenninici. Le temperature massime saranno elevate, diffusamente comprese tra i 30 e i 35 gradi, con picchi localmente superiori. Nello specifico, al nord avremo tempo stabile in prevalenza soleggiato. Le temperature andranno in aumento, con punte che potranno superare i 35 gradi sulla Valpadana e l'afa sarà crescente. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato al mattino, ma con un aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio lungo l'Appennino, dove sono previsti rovesci e temporali localmente forti, specie nelle zone interne di Lazio e Abruzzo, in attenuazione in serata. Le temperature massime toccheranno fino ai 36-38 gradi nelle principali città. Al sud avremo una giornata stabile e soleggiata su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio sono previsti annuvolamenti sui rilievi, soprattutto in Campania e sul settore calabro-lucano, con isolati rovesci in esaurimento serale. Le temperature massime risulteranno generalmente tra i 29 e i 34 gradi, con punte superiori in Puglia. I venti in Italia soffieranno generalmente deboli o a regime di brezza sulle coste. I mari saranno poco mossi o quasi calmi. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è sabato 20 giugno 2026. È il 171esimo giorno dell'anno, 25esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 194 giorni. Si festeggiano Sant'Ettore, San Lucano e San Silverio. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.34 minuti e tramonterà intorno alle 20.48. La luna è crescente. Oggi è lo Yule Day, il giorno più felice dell'anno, il giorno in cui, secondo psicologi e meteorologi, ci sentiamo più felici del resto dell'anno. Il 20 giugno è stato dichiarato da questi specialisti come il giorno più felice dell'anno, o Yule Day, per la sua posizione al suo interno. Abbiamo bel tempo e buone temperature, le giornate sono più soleggiate e le vacanze per molti sono più che vicine. Oggi inoltre è la giornata mondiale del rifugiato. Per il calendario del cibo italiano oggi è la giornata nazionale dell'insalata di mare, piatto tipicamente mediterraneo che non vanta tradizioni antiche. L'insalata di mare è comparsa sulle nostre tavole soltanto nel XIX secolo come modo per riutilizzare gli avanzi del pescato. Generalmente a base di molluschi, crostacei, frutti di mare, ortaggi ed erbe aromatiche, è un piatto salutare in quanto ricco di proteine e di omega 3. Povera di grassi, l'insalata di mare viene quasi sempre condita con sale, pepe, olio e limone e servita fredda o tiepida. In USA oggi si festeggia il National Ice Cream Soda Day, la giornata del gelato alla soda. Questa giornata è dedicata al classico float americano, una bevanda gassata in cui viene immersa una pallina di gelato. Il più famoso è a base di Coca-Cola o Root Beer con gelato alla vaniglia. Sempre in USA oggi si celebra il National Vanilla Milkshake Day, la giornata del frullato a base di latte e gelato alla vaniglia. Avvenne questo giorno. Il 20 giugno 1782 il Congresso degli Stati Uniti approvò il sigillo ufficiale degli Stati Uniti. che include l'aquila di mare testa bianca, nota anche come aquila calva, come simbolo nazionale. Il 20 giugno 1840 Samuel Morse ottenne il brevetto statunitense per l'invenzione del telegrafo elettromagnetico. Il 20 giugno 1890 Oscar Wilde pubblicò il suo capolavoro assoluto, Il ritratto di Dorian Gray. Il 20 giugno 1896 fu inventato il tachimetro per automobili. A un insegnante inglese, Edward Prue, venne l'idea di adattare per l'automobile il tachimetro utilizzato fino a quel momento esclusivamente sui treni. Un'intuizione geniale che segnò per sempre il mondo dei veicoli a motore, sui quali questo strumento è universalmente installato per misurare la velocità istantanea. Inventato dal croato Josip Belušić, che lo brevettò nel 1888 con il nome di Velocimeter, il tachimetro venne considerato un optional fino al 1910, dopodiché divenne uno strumento indispensabile per un pieno controllo del veicolo e per una guida sicura legata al rispetto dei limiti di velocità. Il 20 giugno 1979 Nilde Iotti divenne la prima donna italiana a ricoprire la carica di presidente della Camera dei Deputati. Il 20 giugno 1981 arrivò nei negozi Buona Fortuna, il 15° album in studio dei Pooh. Nati in questo giorno, il 20 giugno 1933 era nato a Manhattan, New York, USA, l'attore Danny Aiello. Il 20 giugno 1942 era nato il cantatore, musicista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense Brian Wilson, leader dei Beach Boys. Il 20 giugno 1949 è nato il cantante, compositore e attore statunitense Lionel Richie. Il 20 giugno 1954 è nato a Chicago Michael Anthony, bassista dei Van Halen. Il 20 giugno 1967 è nato a Napoli il politico Luigi De Magistri. Scomparsi in questo giorno, il 20 giugno 2017 moriva il rapper statunitense Albert Johnson, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Prodigy. Era nato il 2 novembre 1974. Il 20 giugno 2010 moriva di cancro il calciatore Roberto Rosato. È stato un calciatore di ruolo difensore, campione europeo nel 1968 e finalista mondiale nel 1970 con la nazionale italiana. Era nato il 18 agosto 1943 a Chieti. Aforisma di oggi: per la nostra mente l'infinito è duro quanto può esserlo un muro di marmo per la nostra fronte. Questo è un aforisma del poeta Pierre Reverdy. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto più tardi per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto.
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist radio.stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
1: E andiamo nel mondo, dai, andiamo nel mondo. Chi troviamo nel mondo? Troviamo un nostro disc jockey che sentirete questa sera nel suo nuovo mix. Questa sera ci sono i 7 DJ 7. Ieri c'erano altri 7 DJ 7, quelli del venerdì, con il primo in assoluto, il nostro John, grande John D'Angelo. Va bene, eccolo qua, Daniele Rizzo con la sua amica intelligenza artificiale, intelligenza, come si chiama la tua amica intelligenza? Il mio si chiama Tom, la tua invece come si chiama? Toma, va bene. Brilla El Mar.

È carina come canzone, dai, è molto carina. Anche le nostre canzoni, quelli che i nostri super DJ da Sofia ci hanno dedicato un po' di tempo fa, erano carine, è vero? Sì, dedicate a Radio Punto Stereo, a me, a Katiuscia, a Roberta e così via. Ma e quando le presenti, canta. Canta chi? Canta l'intelligenza artificiale. Joe Strada, invece lui ci ha mandato la canzone due giorni fa, eccola qua, Ballando in città, John Strada.

non è male questa canzone, non è male, di John Strada, non lo conosco, giuro, me l'ha mandata sulla nostra email personale, radio.stereo.it, gmail.com, praticamente, non lo so, non l'ho mai sentito, però è una canzone, una ballata, diciamo così, una ballata abbastanza simpatica, dai. Anche lui qua, eccolo qua, Sergeant Tucker, che ormai da Philadelphia lo conosciamo, l'ho anche intervistato molto tempo fa, 4-5 anni fa, prima del Covid addirittura, l'avevo intervistato, molto simpatico, molto di colore, lui suona il basso, abita a Philadelphia. Here we go with Can't You Can't Text Love.

Bravo il mio amico Sergeant Tucker. Va bene Sergeant, io ho fatto il burino, l'ho accennato troppo. You can't. Invece tu hai fatto l'inglese. You can't take love away. Bravo, bravissimo. Bassista pure lui, bassista. Uè, il caldo si fa sentire qua. Io sto già sudando, ho già le sotto le ascelle non pezzate, perché non ho sulla canottiera, non ho su niente. Però sto sudando di brutto. Ci sono già 32 gradi qui, Arco, sul lago di Garda. Non so dalle vostre parti. Ricordati di me, Alberto Fortis, che ci ha raccontato una storia, quando Linda e Paul McCartney gli hanno offerto un cicchetto. In che senso cicchetto? Insomma, uno spinello, dai, uno spinello degli anni 70, fine anni 70. L'ha raccontato

0: Dovremmo riproporre l'intervista che hai fatto, Roberta, appunto ad Alberto Fortis, perché non sta andando male adesso. Alberto Fortis è ritornato a noi dopo un po' di tempo così, ma adesso potrebbe fare qualcosa. Cantando e parlando, 10:29.
1: Il programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi un cantatore messinese ma vicentino d'adozione e si chiama Nicolò D'Agostino. Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti, ciao a voi radioascoltatori, ciao Roberta e grazie per questa intervista, grazie.
2: Sono
3: grazie.
2: Molto felice di questo brano, Estate Italiana, oh l'Italia, quanto mi piace quando si nomina. Estate Italiana, che è un brano che è il manifesto che celebra il colore e la bellezza del nostro paese e mi piace il fatto che tu inviti tutti a lasciare il passaporto a casa, insomma, a riscoprire veramente tutta l'emozione antica vissuta col finestrino abbassato, vero?
3: Sì, di fatto io appartengo a una generazione degli anni 60-70 e componevo da ragazzino, poi a un certo punto ho detto ma con quello che c'è in giro perché non mi rimetto a comporre e ho avuto successo perché la mia è una melodia che nasce a quel tempo e musica che parla di amore, di avventura, di passione, di esperienza, anche di ribellione, no, non solo ribellione e degenerazione sociale, perché poi io la proposta, la musica o è elevazione dell'anima o non è, o
2: è vero, parlare,
3: far cantare la gente o non è, cioè, se deve stigare i giovani, poi scusami, se poi noi ci lamentiamo che i giovani si comportano in una certa maniera, io non posso stigarli con la musica che è un elemento di contatto col mondo giovanile, io devo dare anche il ballo, la sensazione del divertimento, ma devo dire anche quegli altri valori che
2: e certo,
3: la musica trasmette.
2: Bisogna dire tutto quello che si può. Infatti questo brano attraversa tutto il paese come un film in movimento, racconta l'Italia vissuta sulla pelle, no? Con l'asfalto bollente, come dici tu, il mare, le piazze in festa, con la luce estiva che trasforma ogni luogo in un ricordo. Parole tue molto belle, tra l'altro, bravo.
3: Sì, ma anche il ritmo, anche la musica, anche il remix che uscirà subito dopo, è più ballabile. Più
2: ah, infatti tu dici che...
3: Due versioni.
2: Bravo, due versioni, bravo.
3: Trasmettere... ma io perché devo parlare in estate il sudamericano e il nordamericano? Già gli artisti italiani, io non mi piace criticare, io prendo atto delle cose, già si presentano per l'estate con dei ritmi sudamericani. Ma io non ho capito, io sono la culla della cultura a livello mondiale, il mediterraneo, il latino, e vado a ballare sudamericano e nordamericano. Con tanto di rispetto, attenzione.
2: Infatti nel brano tu dici estate italiana, non sudamericana, neanche nordamericana, semplicemente italiana.
3: Esatto, semplicemente italiana e noi riusciamo a parlare. Tieni presente che io provengo dal folk, perché io a 8 anni suonavo la fisarmonica, ho fondato gruppi folcloristici, poi ho partecipato alle band degli anni 60-70, poi componevo per diletto con successo, perché mi dispiace dirlo, non sono uno che si vanta, però ero riconosciuto per le mie composizioni. Poi la vita, la storia mia, ho girato l'Italia per lavoro,
2: no?
3: La famiglia.
2: Ho visto che nel 2024 ti sei esibito in Sicilia con un concerto per pianoforte che raccoglie le tue 10 composizioni.
3: In Sicilia, a Vicenza, nella sede del sindaco, e c'era più gente in un concerto mio che in un concerto degli altri. Ne ho fatti altri 3 in Sicilia, adesso li rifarò da capo, perché io sono una macchina che ho un vulcano che mette melodie. Cioè, se tu vai su YouTube ascolterai tutti i miei pezzi per pianoforte, adesso ne sto facendo altre. Io alle 6 di mattina mi alzo, metto la cuffia e compongo.
2: È bravissimo lui, ragazzi, lo sentite? Sì, ha fatto bene anche un album Amore nel 2025, Amore Infinito.
3: Sì,
2: hai composto una nuova versione dell'Ave Maria. Poi brani come Sensazioni di te, mi piace tantissimo, anche Una macchina targata Milano.
3: La Milano, pensa un po', quella c'è la voce deformata perché me l'ha deformata il sistema, va bene. Ma tieni presente che la macchina targata Milano, io 52 anni fa, scusami così sull'età, l'ho portata a Caterina Caselli nella galleria del Corso a Milano. Io sono salito, io ero ragazzino con un altro amico, mi trovavo a Milano, e mi ha fatto detto, ma io scusa, perché questa canzone non la ripropongo col senso dell'emigrante che si muove con la macchina e torna a casa, di una storia d'amore, delle nostre storie d'amore. Ecco, questo era il senso. Ecco, io voglio trasmettere solamente sentimento,
2: bene,
3: amore, partecipazione, anche perché poi c'è anche un messaggio sociale di libertà, nei miei brani. Certo. E io dicevo, adesso mi sto preparando un altro concerto per l'estate. Io in agosto suonerò in Sicilia, suonerò poi nel Veneto, e poi dove mi voglio io ci vado, io lo faccio anche gratis, non mi interessa, cioè mi interessa fare sognare la gente. Tu pensi che quando ho fatto il concerto nella sede del sindaco a Vicenza, gli impiegati sono affacciati e ho detto, guardi, ci ha fatto passare una pomeriggio eccezionale, perché ho suonato
2: certo.
3: Il stile del sindaco e gli impiegati sentivano mentre io suonavo sotto e tutta la sala piena. Per cui che dirti, io...
2: No, guarda, io dico invece una cosa, adesso i nostri ascoltatori ascolteranno il singolo Estate Italiana nella prima versione, che invece adesso tra pochissimo uscirà la seconda, perché tu hai fatto due versioni, una è più solare, trascinante, con ritmo mediterraneo, un invito alla spensieratezza, l'altra invece è più grintosa, con un'anima pop rock,
3: cioè,
2: che è proprio
3: sempre
2: di energia, no? Comunque, entrambe il senso della canzone è quello per l'Italia, per il nostro paese che è meraviglioso, che ha dei posti stupendi soprattutto l'estate, ma anche d'inverno.
3: Anche d'inverno, scusa, noi abbiamo, io ho fatto il calcolo, noi abbiamo circa 6.000 chilometri di costa.
2: Appunto.
3: In Sicilia da Salerno in su, ci sono dei posti deserti, cioè d'estate, ci sono i punti in cui ci sono i lidi, ma c'è la spiaggia libera e a volte non c'è nessuno. Il mare è limpidissimo.
2: È bello.
3: Io, ma perché mi devo prendere il passaporto? Ecco, il passaporto. Io non sapevo
2: niente. Lasciare il passaporto a casa.
3: Quando ho scritto la canzone.
2: Bravo.
3: Ma lasciare a casa il passaporto. Basta mettere un panino nella borsa. Io ho messo la mia 500 nel video. Ho messo la mia 500 dove andavo con la mia fidanzata. Andavamo al mare, va bene. Ma ecco, quel senso lì, riposarsi, rilassarsi, giocare, ballare, la sera anche ballare, andare nelle balere, cioè, ecco, tipo, ma riscoprire anche i valori.
2: I valori, certo, tutte le tradizioni poi, no?
3: Tradizione, sì, certo. Tutti io parlo di questo, io non metto in discussione il progresso, ci mancherebbe, io sono un moderno all'antica, nel senso in cui credo in alcuni valori, però mi realizzo nel moderno, appena, per cui diciamo, io ripropongo questo qua.
2: E fai molto bene, molto molto. Senti Nicolò, una cosa, dobbiamo specificare che lui si chiama Nicolò D'Agostino con una C sola, Nicolò,
3: sì.
2: E l'accento sulla O, Nicolò D'Agostino, sì. Trovano tutto su di te, così possono vedere anche i tuoi concerti,
3: tutto,
2: Nicolò D'Agostino.
3: YouTube, da tutte le parti mi trovano se vogliono ascoltare.
2: E adesso noi ce l'ascoltiamo, Nicolò D'Agostino con Estate Italiana, cominciate a cantare tutti, grande, grazie.
3: Grazie, ciao ciao ciao e grazie Roberta.

E non è male, dai, questa canzone. Bene, bravo, bravo, bravo, dalla Sicilia con amore. Abbiamo ascoltato questo brano. Vabbè, dai, si torna in pista, anni 70. Here we go.

tanta, qua è la nuova canzone di questi Maroon 5. Ne hanno 5. Io ne ho anche troppe di 2, pensate. Allora, eccola qua, All Night, Maroon 5 on

E tutta la notte che ci fai in piedi tutta la notte? Certe volte, insomma, il caldo non è che faccia molto bene la notte, è fatta per dormire, ma non al super caldo, chiaramente. Oh my God, 10:42 minuti primi, guardiamo gli appuntamenti di oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio, ma stamattina anche, stamattina fra poco ci sarà la Hit Parade con Katusha Rhodes, naturalmente un'ora di grande musica con la Hit Parade di un po' di tempo fa, e poi ci sarò io con Oldies But Goodies e poi il nostro super DJ John D'Angelo con un remix. E poi oggi pomeriggio alle ore 18 ci sarò di nuovo io con le dediche per i compleanni e poi soprattutto alle ore 19 i nostri super DJ from all over the

Che bella quella foto che ho fatto proprio l'altra sera, quando c'era Venere e la Luna che si baciavano. Mamma mia, che bella! Dopo stata su tanti gruppi e tutti, anche adesso, guardate quanta gente che mi dice bellissima. Valentina Pisoni, Sei di Arco, l'ho messa anche su Sei di Arco. Io invece ho Arco sul Lago, sul Garda, Arco sul Garda. In the world, ho fatto una cosa strana anch'io. Addirittura una cinquantina hanno messo mi piace alla foto da Arco di Trento. L'ho fatta io qui dalla terrazza. Benissimo, adesso andiamo avanti. Sempre siamo benvenuti ai nostri nuovi membri di Sei di Arco. È di Arco, però non c'è nessuno qua a Arco che si interessa di Radio Punto Stereo. Vabbè, non importa, tanto speriamo di ritornare dalle nostre parti a settembre. Andiamo avanti con la musica bellissima di Radio Punto Stereo con Rod Stewart, di So Old Oh My, come dice lui, come dice lo scozzese, This Old Heart of Mine, questo mio vecchio cuore.

Salutiamo per la prima volta Caceleste sul Garda. Dov'è che si trova? Località turistica, tra l'altro è diventata mio amico o amica su Facebook, via Consolini 83 37 010, Costermanno sul Garda, dall'altra parte, dall'altra sponda, la sponda appunto veronese del lago di Garda. Bella, bella, mamma mia che bella che è, Costermanno sul Garda, che bella, qui che bella struttura, Caceleste sul Garda. Eccolo qua, Sonderpreis für folgenden Termine. Ah, è scritto anche in tedesco. Bardolino, vicino a Bardolino. Bellissima, stupenda, veramente tanto verde, tanto bella, tanta ombra, tanta natura. Bella, bella, molto bella. Grazie, ascoltateci ancora. Radio.stereo.it. Perfetto.

Sì, è bella, caccia l'esso sul Garda, eccola lì. Vi do anche l'email, gmail.com. Caccia l'esso sul Garda, @gmail.com. Ma c'è tutto, però manca una cosa. La piscina. No, ti fatto la piscina. Ah, oh, io vengo solo se c'è la piscina. Se c'è la piscina. Ah, la farete? La farete? No, ma c'è tanto, vedo che c'è tanto spazio lì qui, mamma mia quanto verde che c'è. Eccolo qua, vedi dietro la struttura, dietro la casa, qui si potrebbe fare appunto la piscina, vedi? Ecco, lo vedi? No? Lo vedi?

Ti faccio anche lo spot in tedesco. Celeste, am Gardose, Ferienhaus am Gardose, Fiudish. Cosa vuoi di più? Ti ho fatto anche il jingle in tedesco.

E will always be the way we were. Noi eravamo così e basta, siamo rimasti così. 10:54 minuti primi, bella, bella questa canzone di Jack Savoretti, il nostro caro amico, che l'abbiamo lanciato noi molti anni fa, una decina d'anni fa. Jack Savoretti, non lo conosceva nessuno. Allora, abbiamo l'ultima canzone per oggi, poi andiamo a farci una bella doccia, perché qua se esco adesso aiuto. Non si avvicina nessuno.

0: Eres mi amor.
1: Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti a Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Tutte le hit dell'estate inserite in questa

Unica e meravigliosa compilation creata e selezionata da Katiuscia Ruiz. Vamos a la Playa è il brano musicale del duo italiano dei Righeira e prodotto dai fratelli La Bionda, che riscuote un notevole successo nell'estate 1983, diventando uno dei tormentoni musicali della musica leggera italiana.

Prodotta da Claudio Cecchetto, la canzone Run to Me arriva al successo grazie all'interpretazione della cantante inglese Tracy Spencer, uno dei casi più clamorosi di One Hit Wonder della discografia italiana. Vince il Festival Bar 1986 e diventa tormentone estivo dell'estate.

Il singolo Boys fu il primo della cantante Sabrina Salerno ad essere pubblicato nel Regno Unito, dove riuscì a raggiungere la terza posizione. Riscosse successo anche in diverse nazioni nel mondo, segnando il brano come quello più conosciuto della sua discografia, estate 1987.

Un'estate italiana, brano musicale composto da Giorgio Moroder, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, diventa la canzone ufficiale del campionato del mondo di calcio 1990 in Italia e diventa il singolo più venduto in Italia di quell'anno.

Nel 1997 il tormentone dell'estate è firmato dalla cantante romana Marina Rei, che vince inoltre il disco per l'estate. Il brano è una cover di You to Me Are Everything, brano del gruppo inglese The Real Thing del 1976.

Ricky Martin, cantante, attore e personaggio televisivo portoricano, è considerato il re del pop latino. Nell'estate 1998 pubblica l'album Vuelve, contenente la hit La Copa de la Vida, inno dei mondiali di calcio in Francia di quell'anno.

il singolo super cafone del rapper italiano Piotta, viene pubblicato nella primavera del 1999, giusto in tempo per divenire un tormentone estivo a tutti gli effetti, spinto da una massiccia programmazione radiofonica e un video musicale di successo diretto dai fratelli registi Manetti Bros, vincitori del Ciak d'Oro nel 2018.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale Tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Scartata dalla commissione artistica del Festival di Sanremo 2000, Paola e Chiara pubblicano il brano Vamos a Bailar, che diventa il tormentone dell'estate. Alle finali del Festival Bar ricevono il premio radio e vincono nella sezione Big di Un disco per l'estate.

Tre parole è il singolo d'esordio e il maggiore successo della cantautrice Valeria Rossi. Il brano fu un vero e proprio tormentone estivo nel 2001, grazie alla sua orecchiabile melodia. Vince due dischi di platino, il premio Rivelazione dell'anno, e raggiunge la seconda posizione dei singoli più venduti dell'anno 2001.

Ci trasferiamo in Spagna con il gruppo musicale spagnolo Las Ketchup e il loro tormentone estivo a livello mondiale A Serie E, estate 2002.

dalla Spagna alla Francia con Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Il singolo di debutto di Alizé, Moi Lolita, vince il disco di diamante e diviene uno dei brani più ascoltati dell'estate 2002.

0: DJ Bobo è un cantante e produttore svizzero, conosciuto in particolare per il tormentone estivo del 2003, dal titolo Chihuahua. La canzone deriva dal parziale rifacimento della melodia di un brano omonimo del 1955 del cantautore brasiliano Luiz Oliveira.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Dragostea Dintei è il brano del 2003 del gruppo moldavo Ozon. L'anno successivo la canzone diviene un grande successo in tutto il mondo, soprattutto nella versione dance della cantante rumena Aidusi. Estate 2004.

La camisa negra è la canzone che ha permesso al chitarrista e cantautore colombiano Juan di ottenere la fama mondiale, diventato poi uno dei tormentoni estivi del 2005.

0: defunto.
1: Il singolo Waka Waka della cantante colombiana Shakira è stato scelto come inno ufficiale dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica. Diventa il brano più venduto in Italia dell'anno.

Il cantante e rapper portoricano Don Omar e il cantante francese Lucenzo sfornano Danza Kuduro, che ripropone una celebre danza dell'Angola molto popolare in Portogallo, tormentone estivo del 2011.

State ascoltando Hit Parade Italia, speciale tormentoni estivi dal 1980 al 2017. Nell'estate 2012 il videoclip della canzone Gangnam Style del rapper coreano Psy diviene il primo della storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni, con una vendita del singolo di oltre 9 milioni di copie nel mondo.

Salito la ribalta internazionale nel 2015 e 2016 con i singoli El mismo Sol e Sofia, Alvaro Soler fa uscire anche negli anni successivi una serie di fortunati singoli dal sapore estivo. Ci riascoltiamo la sua prima hit e tormentone dell'estate 2015, El mismo Sol.

Rimaniamo nell'estate 2015 con il secondo singolo più ballato e acquistato della stagione. Protagoniste la rapper italiana Baby K e la cantante Giusy Ferreri e la loro hit Roma, Bangkok.

L'ultimo tormentone estivo del 2017 di questa speciale classifica appartiene al cantante portoricano Luis Fonsi, Despacito. Vince il Latin Grammy Award come disco dell'anno, migliore canzone di musica urbana e migliore video musicale.

0: sito.
1: Finisce qui la nostra Hit Parade Italia speciale tormentoni estivi 1980-2017. Vi lascio in compagnia della sigla, il mio brano dance dell'estate, My Freedom, Dino Super di Gemmano e Katiuscia Ruiz, disponibile su tutte le piattaforme digitali del mondo come Spotify, iTunes, Amazon e Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusciaruiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Hit Parade Italia da Katiuscia Ruiz.

0: music from the past. Music, oldies, but goodies.
1: Eccoci qua, sempre su RPS con grande musica, oldies, but goodies. La musica migliore al mondo la trovate sempre qui su RPS. Vogliamo iniziare con qualche cosa di eccezionale? No, voglio essere libero di incominciare come cavolo voglio.

notevole per questo gruppo che in inglese naturalmente si chiamava The Free, con il cantante che poi aveva provato anche con gli altri gruppi naturalmente, ma niente da fare, ma è l'unico insomma che poteva diciamo così concludere con Freddie Mercury, veramente un duo eccezionale. Ed ora rimaniamo negli anni 60 adesso, fine anni 60, con Jimi Hendrix and With Experience and Cold Stone.

somebody listening from Solentuna, I don't know, insomma, I don't know, boh, chi sarà quella roppi parlele che ti ti ascolta dalla Svezia, da Solentuna. Ma chi è Solentuna? Ma chi è quella località? Cos'è quella località? A Solentuna!

Grande musica degli anni 70, abbiamo ascoltato veramente per una mezz'ora, mi sono veramente, come dire, tirato su di morale, perché anni 70 c'è stata veramente una notevole, diciamo così, combinazione di musica, non solo dalla disco music, ma anche rock, tantissima musica veramente eccezionale, e anche dei cantautori irlandesi, nordirlandesi, come Gilbert O'Sullivan, che mi ricordo tanto un periodo che ho passato a Copenaghen, ascoltavo sempre questo album che è uscito proprio nel 73 di Gilbert O'Sullivan. Happiness is just me and you, Gilbert O'Sullivan.

purtroppo solamente i migliori se ne vanno. Bud Spencer, per esempio, il grande Bud Spencer, buono, il gigante buono praticamente, che vabbè. Allora, dove siamo adesso? Dove siamo? C'era una canzone che volevo sentire assieme a voi. Questa canzone molto dolce, molto carina, molto anni 60, con un testo veramente meraviglioso. Io sarò il ponte verso di te. Io I will lay me down. Io mi abbasserò verso di te e sarò il tuo ponte verso di te. Bridge over troubled waters.

come and trouble what I will be. Sarò il tuo ponte sopra queste acque un po' problematiche, piene di casini. Sarò il tuo ponte, che ponte sarai, che ponte. Volevo chiudere l'appuntamento con una canzone che mi ricorda invece mia nonna. Questa è anni 60, una delle prime canzoni che ho veramente amato, dal primo album di Spencer Davis Group, l'ascoltavo sempre in camera mia.

Spencer Davis Group, faceva tutto lui praticamente, invece il gruppo si faceva chiamare Spencer Davis Group. Faceva tutto lui praticamente, cantava da Dio veramente, suonava l'organo e il piano da Dio, e l'altro invece suonava solamente la chitarra ritmica, Spencer Davis. Brutto, ecco, si faceva praticamente mantenere. Uè, veramente chiudiamo.

days. Up and down and up and down. And the music is really a time machine, fantastic. A fantastic time machine, don't you know? Yeah, all these bad goodies. Bene, adesso abbiamo terminato la registrazione, posso parlare, sono le 19 in punto. E che facciamo adesso? Un po' di hot stuff, vabbè dai, tanto per chiudere il nostro appuntamento. Sono le 19 in punto, grazie per l'ascolto, a risentirci domani mattina alle ore 10. Data una bellissima, bellissima ora insieme a voi con grande musica, oldies but goodies. Fra poco il nostro DJ Angelo Dani.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Mamma mia ragazzi, oggi è talmente caldo che anche gli elefanti vanno all'ombra. Anche gli elefanti vanno altri che vanno all'ombra. Tutti all'ombra, noi siamo all'ombra. Oggi è stata veramente una giornata molto molto calda. Io ero in centro a Arco, sul lago di Garda, qui sul lago di Garda. No, Arco di Trento, non esiste Arco di Trento. Esiste adesso e l'ho nominato io Arco sul lago. Sul lago. Aiuto! Stavo dicendo, era talmente caldo che non lo so. Mamma mia ragazzi, poi quel vinello lì andava giù di brutto, come mai? Vabbè, salutiamo Giorgio, il nostro amico Giorgio, che mi ha tenuto compagnia quest'oggi a pranzo. Liz, andiamo con la prima dedica per i compleanni. Liz Vera, un'attrice appunto di Sant'Antonio, Texas, Seven Birthday Right Today. Vamos a escuchar canción para ti, solo para ti. Esta es una canción muy bonita. Yo pienso que es muy bonita esta canción. Yo pienso. De verdad, de verdad. London Beat, I've Been Thinking About You, per Liz Vera di Sant'Antonio, Texas.

cosa si può mangiare questa sera invece di delle solite cose? Una bella minestrina calda che vi fa bene, benissimo, guardate, caldissima. Robe calde dovete bere, con questo caldo dobbiamo bere tutti noi roba calda. Dobbiamo fare come nel deserto. Nel deserto cosa bevono i beduini? Nel deserto bevono il tè caldo, bevono il caffè caldo, la roba calda per compensare il caldo fuori con quello dentro. Oh, avete capito? E allora fatelo, non bevete roba gelata, assolutamente non fa, non vi fa bene, ma soprattutto non fa niente. Sharon Angry di Los Angeles, 7 Birds Are Right Today, so enjoy this gazebo lunatic.

0: L'ho trovata, l'avevo persa questa canzone. Non questa, del mio amico Gazebo da Roma. Va bene, anche se lui è nato in Libano, è nato proprio in Libano Gazebo. Adesso mi aveva detto una volta, molti anni fa, negli anni Ottanta, che era lui nato appunto nel paese del Libano, Libano. Delle bombe adesso, purtroppo, delle bombe. Vabbè, lasciamo perdere perché altrimenti in questo caldo poi magari ci fa assolutamente male. Andiamo a Venezia adesso e ti dico, guarda, Marco Pane, ti dedico questa canzone della nostra Katiuscia Ruiz, eccola qua, dedicata tutta a lei questa canzone.
1: Stereo. Con la voce che accende l'anima.
0: L'ho ritrovata questa canzone, l'avevo persa da qualche parte, era andata a finire in una cartella veramente strana dopo il canto.

è stata ripresa dai nostri mixatori di Sofia e hanno fatto questa canzone. Ma anche le voci sono bellissime, le voci sono meravigliose, sono intelligentissime le voci. Molto intelligenti le voci, ma super intelligenti. Infatti intelligenza artificiale. Allora eccoci qua con chi è questa qua? Sash Ecuador Afro House Music Mix Cover 2026 ad nel nostro MSM DJ, bellissima questa canzone dedicata dunque a Sergio Galeri di Brescia. Tanti auguri, buon compleanno.

Bella questa canzone del mio amico Graham Miller che sta arrivando adesso, 2026, Lost in Paradise, perso in paradiso, dedicato questa canzone a Jane Thompson from Philadelphia, yo Philly, oh my god, really great one too. Graham Miller, 2026, Lost in Paradise.

0: Perso in paradiso, per forza. Mamma mia, ragazzi, il paradiso, guardate nel nostro paradiso, altro che 72 vergini, ma ce ne sono 720.000 nel nostro paradiso, non quello musulmano, solo 72, ma dai. Sono stato mi sono perso in paradiso, quello cristiano, mi raccomando. E ho sentito la mia canzone dedicata a me, perché prima abbiamo sentito quella dedicata a Katusha Lewis, ma hanno dedicato una canzone anche a me. Sentite questa canzone, eccola qua. Per Nada Maioli di Gavardo, tanti auguri di buon compleanno.
1: Fausto.

però ho sbagliato l'accento. Oh, ho notato che ha sbagliato l'accento. Sofia, si dice Sofia, la capitale bulgara. Non Sofia, aia, intelligenza artificiale che ha praticamente che non è compatibile con gli accenti, praticamente.

Bene, dedicata a me questa canzone da parte nostra di Super Remixer from Sofia. Questa è la pronuncia giusta. Hai capito? Intelligenza artificiale, te sei ignorante come le bebe, come dis dalle mie parti, che te sei ignorante, ostia. Vabbè, adesso chiudiamo e dedichiamo a Marco Maroni di Salò. Tra l'altro lo conosco da bambino praticamente, perché vabbè, suo padre aveva un negozio di tuttora un negozio di abbigliamento, ed era uno dei miei migliori sponsor di quel periodo, dove avevo la radio a Salò, naturalmente radio.stereo in FM 100.7, 106, 300 MHz, radio.stereo. Che bello. Ma qua chi c'è? John D'Angelo, il nostro super DJ from America. Eccolo qua che mi ha detto: guarda che il tempo passa molto presto, molto veloce, mamma mia, è già dal 2012 che ci conosciamo. Sono praticamente quanti? 14 anni. 14 anni che io conosco John D'Angelo, che ha iniziato con noi. Lo sentiamo adesso, dedicato a Marco Maroni. Va bene, John D'Angelo, Dancing for My Love.

C'è arrivata una notizia adesso sulla rotonda del lungomare di Bari. Si balla con addirittura i Pet Shop Boys. Anni 80 al via da Taranto, il tour estivo per i 40 anni di Please. Wow, sulla rotonda appunto di Taranto appunto.

music from the past. Music, oldies, but goodies. Eccoci qua, sempre su RPS con grande musica, oldies, but goodies. La musica migliore al mondo la trovate sempre qui su RPS. Vogliamo iniziare con qualche cosa di eccezionale? No, voglio essere libero di incominciare come cavolo voglio io.

notevole per questo gruppo che in inglese naturalmente si chiamava The Free, con il cantante che poi aveva provato anche con gli altri gruppi naturalmente, ma niente da fare, ma è l'unico insomma che poteva diciamo così concludere con Freddie Mercury veramente un duo eccezionale. Ed ora rimaniamo negli anni 60 adesso, fine anni 60, con Jimi Hendrix and With Experience and Coast Town.

somebody listening from Solentuna, I don't know, insomma, I don't know, boh, chi sarà quella roba palle che ti ascolta dalla Svezia, da Solentuna. Ma chi è Solentuna? Ma chi è quella località? Cos'è quella località? A Solentuna!

grande musica degli anni 70, abbiamo ascoltato veramente per una mezz'ora, mi sono veramente, come dire, tirato su di morale, perché anni 70 c'è stata veramente una notevole, diciamo così, combinazione di musica, non solo dalla disco music, ma anche rock, tantissima musica veramente eccezionale, e anche dei cantautori irlandesi, nordirlandesi, come Gilbert O'Sullivan, che mi ricorda tanto un periodo che ho passato a Copenaghen, ascoltavo sempre questo album che è uscito proprio nel 73 di Gilbert O'Sullivan. Happiness is just me and you, Gilbert O'Sullivan.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo

0: 7 di Joking Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on radio.stereo.it.
1: Signore e signori, benvenuti alla serata. Suona per voi dalla Sicilia Daniele Rizzo. Ogni settimana con il mio programma radiofonico House Europe, musica

0: House Europe.
1: House Europe.
0: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.
2: Too much rain over paradise.

0: House Europe.
1: House Europe.
0: Il programma condotto da Daniele Rizzo.
1: Daniele Rizzo.
0: House Europe.
1: House Europe.

set di Jockey Set ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7DJ7 every Friday and Saturday from 7 PM up to 2 AM on Radio Punto Stereo. Dorei T.

7 di Jockey 7 ogni venerdì e sabato dalle ore 19 alle 2 di notte. 7 DJ 7 every Friday and Saturday from 7 p.m. up to 2 a.m. on Radio Punto Stereo